Non si fa così, non fare così, è sta storia più pazza di me di te. Zero scuse ora, siamo io e te ancora. Con la bella scura spieghi tu perché ci siamo persi. Non mi trovi più, per colpa di entrambi, non di qualcun altro. E rifletti ora, puoi capire che quel che ho fatto per

Prima rubavamo abiti, ora ho camicie di barberi. Sei il solito cane che abbaia e non morde, non fai paura, ho paura della morte. Quanta fatica che faccio.